0: appassionante mozzafiato, un girandolo di imprevisti avventurosi che mai prima d'ora avete sentito, una storia disperata che affonda le sue radici nella vita caotica della città, ambientati sullo sfondo di una Trieste ingorghetta, i personaggi. L'ingegnere ligio ai propri compiti.
1: Devo fare il mio dovere.
2: Il trattore non può essere revisionato fuori orario.
0: Il portuale esasperato.
3: Sono già due giorni che aspetto in fila. Su Polenta, muoviti.
0: Il burocrate esule.
4: Piccati materina, era meglio
5: in Italia venire con i rossi in Jugoslavia.
0: E infine, la contadina trattorista, vittima della pignoleria, costretta a subire una pesanzoluzione.
6: Devo smontarmi tutto il trattore e portarlo in borsa a casa.

Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, Sole. Lo posso ascoltare la vostra voce. Parlami, Terra. Parlami, Sole. Forse vi state perdendo per non tornare più. Non sento più quello che dite. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei?